0: ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona.

0: Scopri di più su caldana.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella suonano

0: ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. Perla-novagorica.com.

Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella.

0: degli anni di Bella e Monella, selezionati da Davide Peverini.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: scaricato la nuova app di Bella e Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1.

0: uguali a nessuno.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
3: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
4: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
2: Il buongiorno si vede dal mattino.
3: Buongiorno Unca!
1: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
4: Non potete perdervelo!
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire.
7: Tanto altro da scoprire.
6: Cosa aspetti? Scaricala! Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella.

0: l'idea di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
1: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
4: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
3: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
5: Dove vanno me lo immagino. Certe

0: la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato e tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita

0: Il latte Latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
1: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere

0: di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Radio Bella e Monella,
2: tutta da cantare.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
7: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti!
8: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
7: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
9: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
10: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni Airals. Per un domani senza Alzheimer.
4: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Che bella!

0: Radio Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: non perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.

0: darti che...
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre!
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
7: Gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
7: Delix.it.
8: Spediamo gratis in tutta Italia.
7: Delix.it.
8: Delix, il tuo partner al lavoro.
9: Kit Universal Fun, il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo, scopri di più su perla-novagorica.com.

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima.
2: E per il gas?
3: Ottima.
2: Internet?
3: Ottima.
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero?
4: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
0: Bella e Monella, tu

Comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
1: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
3: Sa Raffaele Rum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro

0: Vagna, Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
1: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
2: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: La rimpatriata delle superiori?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: L'iscrizione in palestra?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: Il controllo gomme?
1: Ne riparliamo a settembre!
2: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
7: Ageo!
6: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
8: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
9: Tu lascia fare, sempre polemico.
10: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
11: Radio Bella e Monella.

0: e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Le 8 e un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Mattia Venini. Germania di nuovo al voto dopo il successo di AfD in Sassonia a inizio mese. Oggi urne aperte per le regionali in Mecklenburg-Pomerania e a Berlino. Nuovo test per la CDU e per il cancelliere Merz, sempre più in calo di popolarità. In caso di sconfitta potrebbe essere costretto a lasciare. Calcio, quinta giornata di Serie A. Spettacolo all'Olimpico tra Roma e Inter. Il big match finisce 2-2. Alla doppietta di Manu Koné ha risposto quella di Lautaro Martinez. In testa insieme a giallorossi e nerazzurri c'è la Lazio, vincente 2-0 sul campo del Venezia. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: e da cantare.
1: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
3: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
4: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione. Agos.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Bella e Monella. Tutta

E allora buona cabana, ciao amici, buona mattina, buon 20 di settembre, quindi altro giorno, altra corsa, altra domenica, pronti e noi insieme ad affrontarla anche quest'oggi. Beh, come state? Ancora buongiorno al 393-7366-170 il numero, perché potete interagire con noi, potete mandarci un messaggio scritto o vocale per raccontarci un po' anche com'è la vostra domenica mattina, quali sono i motivi dietro ai vostri risvegli, motivi lavorativi, motivi familiari, un po' come quando si era a scuola, no? E c'era la giustificazione. Ecco, giustificate il vostro motivo di sveglia così presto, perché poi, diciamo la verità, inizia a far freddo. Per me, prima mattina dove mi sono svegliato ed avevo freddo. È presente che arrivi in bagno e senti tutto così ghiacciato, la tazza che è ghiacciata, il freddo che entra dalla finestra, insomma, stacca cambiando la temperatura, questo è poco ma sicuro. Quindi ripeto, 393-7366-170 il numero per interagire con noi. Che ci fai sveglio operativo anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina? Radio Bella e Monella.

mattina, qui su Bella Monella, 393-7366-170. Andiamo un po' a leggere, a curiosare. Beh, c'è chi si è svegliata alle 7 oggi, quindi un'oretta fa, per andare a fare la marcia a Budoia, la sagra dei funghi.

che sapori, però buona marcia intanto, che era la cosa più importante. Quindi aggiornateci, tu che ci stai ascoltando, che sei in macchina, che guidi, che pensi, stai facendo i tuoi pensieri, che ci fai sveglio e operativo anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina. Intanto solo lei mi dà.

0: all'ascolto c'è anche chi va in direzione montagna, per l'esattezza direzione Cadore. Bello, bello, belle quelle parti, si sta al fresco, anche se in realtà l'abbiamo detto all'inizio puntata, ormai fa freschetto anche dalle nostre parti. Adesso non so da dove tu che stai ascoltando, da dove ci stai ascoltando, dove sei, però da queste parti, nel Trevigiano, in provincia di Treviso, iniziano a fare temperature carine. Ecco, dai, mettiamola in questo caso, 393 7366 170. C'era anche Tommaso Paradiso qui su Belle Monella con Agitare Coca-Cola. Beh, di prima mattina difficile, penso, suppongo, no? Forse vince di più la combo cornetto e cappuccino, anche se poi ci sono tutti quelli che hanno il deca macchiato, macchietto freddo, caldo.
1: Io

0: con Rolling Stones qui su Bella e Monella, si chiacchiera con voi il motivo per il quale siete svegli operativi anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina. Torniamo tra poco. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: E operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano 2 notti in piazzola o 3 in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servita

0: chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
1: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
2: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: AR Sedie e Tavoli, sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: Il buongiorno si vede dal mattino.
5: Buongiorno Unca!
6: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 9.
7: Non potete perdervelo!
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
10: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
9: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella. Con la musica bella, noi la definiamo così, tutta da cantare, è un po' il nostro motto. Grazie come sempre a Matteo Monti, lui e tanti altri pronti a farci ballare come sempre dopo la pubblicità con tante canzoni.
1: Bella e Monella.
0: Noi torniamo in diretta, 8.37, ormai l'orologio parla chiaro, mattinata inoltrata quasi, quindi già tanti all'impiedi per diversi motivi, lo sappiamo, motivi lavorativi, gente che è in ferie, gente che magari è pronta ad accudire i propri piccoli, gente che fa i pranzi di famiglia, quindi quest'oggi si deve preparare, vestire tutti quanti, e poi c'è chi oggi va in direzione campo da calcio e poi dicono che passeranno anche da queste parti, magari gli facciamo un super in bocca al lupo, poi vediamo. Oggi si pedala alla Woman Ride con gli amici di FIAB PN Pordenone, spiegaci meglio, potete fare un in bocca al lupo alla Volley Piave Under 17 che sta andando a giocare una partita importante a Caso del Tomba per il torneo dell'amicizia. Forza ragazze, crederci sempre, mollare mai, ci piace. Allora in bocca al lupo, mi raccomando, divertitevi, ma se proprio capita magari provate anche a vincere.
1: Radio Bella e Monella, tutta da

Angelina Mango e Marco Mengoni è Canto d'amore qui su Bella e Monella. Stiamo chiacchierando con voi, stiamo cercando di capire quelli che sono i vostri movimenti della domenica mattina, anche perché ormai la mattinata si fa sempre più calda, anche se in realtà a temperature forse fredda, ma non importa. Camminata nelle campagne di Caorle dalle 7, adesso si ritorna con un bellissimo sole. Ciao da Luca, lo stradino di Caorle, più tardi grigliata di pesce. Buona domenica a tutti. Beh, ti va alla grande, una super domenica da quelle parti. Manda foto, che noi siamo sempre curiosi di mettere becco nelle vostre giornate, anche per capire un po' come sarà questa grigliata di pesce. Se avanza qualcosa, ricordati Castelfranco Veneto, la sede, lo sapete, di Radio Bella e Monella.

0: sei bello.
1: Brescia è da Dio, è nella nostra mattinata di Bella e Monella, mini maratona, noi piace chiamarla così perché andremo avanti fino alle 12, ci sarà tempo anche di parlare di pallone, dei risultati anche che ci sono stati nella giornata di ieri con il super pareggio tra Roma e Inter. Che bella la Serie A, che bella la Serie A, davvero. Possiamo tornare a dirlo a tutti gli effetti perché al momento le partite stanno regalando spettacolo. Lei dice ciao a tutti, anche qui a Costa Bissara c'è una bellissima giornata di sole, peccato che sto andando a lavorare. Saluti da Giusy. Ciao Giusy, beh, buon lavoro. Radio Bella e Monella.

0: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di VH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
1: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
3: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
7: Delix.it.
8: Spediamo gratis in tutta Italia.
7: Delix.it.
8: Delix, il tuo partner al lavoro.
9: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
10: Il latte Latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
11: Eli, ma che facciamo stamattina?
12: Quello che facciamo tutte le mattine, cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
11: E li facciamo cantare, dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
13: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno. Radio Bella.

0: niente da cantare.
1: Ora
2: le 9:01.
1: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno da Mattia Venini. Dalla kermesse del Movimento 5 Stelle Nova in corso a Milano, il leader pentastellato Conte ribadisce la sua guerra al riarmo. Dobbiamo costruire percorsi di pace. A Pontida invece Salvini prova a compattare la Lega. Si vince solo se uniti da nord a sud. Calcio, quinta giornata di Serie A, spettacolo all'Olimpico, 2-2 fra Roma e Inter, giallorossi e nerazzurri in testa insieme alla Lazio, vincente 2-0 a Venezia. Oggi alle 12:30 Fiorentina-Napoli, alle 15 Parma-Genoa e Frosinone-Como, alle 18 la Juventus ospita l'Atalanta, chiude stasera il Milan contro il Lecce. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Le scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani.
3: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF. Un solo spray.
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Bella e Monella, tutta da

Fulminacci e maledetto me, è la nostra mattinata di Bella e Monella, 6 minuti dopo le 9, Damiano Menta fino alle ore 12, avete capito tutti questi numeri? Bene, c'è chi sta andando a trovare il padre di 84 anni che dice vive attualmente ancora da solo in un bosco nel Bellunese, uomo fantastico in un posto fantastico, e sua figlia Sara che scrive il messaggio. Proprio ieri ho guardato il video di quest'uomo che viveva, che sono andato a intervistarlo, viveva anche lui nel bosco e insomma ha spiegato un po' come passa la giornata.

0: Arriva il messaggio sempre al 393 736 6170, da chi oggi è in direzione Gardaland. Buona giornata a tutti, Laura, Denis, Lorenzo e Leonardo. Che belli. Beh, buona gita, buone giostre, divertitevi, mi raccomando, che poi anche lì che fai poi? Fai il saltacoda, non fai saltacoda, aspetti, non aspetti. Chissà, ma chissà quanta gente ci sarà oggi. Anche una bella giornata, quindi, però è settembre. Mille punti di domanda. Vabbè, aggiornateci su quello che sarà la vostra giornatina. Adesso però bisogna cantare. In che senso? Qualcuno di voi dirà. Ragazzi, qui noi facciamo la canzone che fa. Cos'è? È un momento dove potete cantare, voi ascoltatori, al 393 736 6170, la vostra canzone italiana preferita o quella che vorreste ascoltare in questo momento in diretta su Bella e Monella.
1: Pure su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 736 6170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: La nostra
1: è Gaia e Bossa Nostra. Qui su Bella e Monella, 20 minuti dopo le 9, abbiamo dato a voi la possibilità di cantare, di scegliere la canzone che fa. Beh, andiamo a sentire qual è stata la scelta.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Mi devo ascoltare la canzone che fa. Nella buona sorte, nella velocità, nelle gioie, nelle difficoltà, se tu ci sarai, io ci sarò, io ci sarò.

poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

0: Tiziano Ferro è La vita splendida, brano del 2022 che mette la parola fine solo ad un'altra mezz'ora, perché l'abbiamo detto, il tempo è lungo, fino alle ore 12, e si parlerà di ricordi, di conservare. Cosa? Beh, lo scopriremo tra poco, lo sapete, qui in diretta su Radio Bella e Monella.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima!
1: E per il gas?
2: Ottima!
1: Internet?
2: Ottima!
1: Mobile?
2: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Davvero? Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
2: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
1: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
4: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Gianni. Su, bella e monella. Bella e monella. Bella e monella. Pillola, anche in questo caso tre artisti, tre canzoni. Laura Pausini, alla fine io canto. Emma, l'amore non mi basta. E Jovanotti, all'inizio era una nuova era. Tutto molto bello grazie al nostro Matte Monti.
1: Bella e monella.
0: Si parla di storie lunghe, di relazioni che durano nel tempo. Ci sono dei consigli per far sì che tutto questo sia veri. E noi lo stiamo un po' scoprendo insieme a voi, le stiamo leggendo. Abbiamo detto avere interessi in comune. L'investimento emotivo è molto importante. E al terzo punto c'è una cosa che può sembrare banale, ma essere gentili è uno dei doni più facili che potete offrire all'altro in una relazione, perché a volte è molto difficile essere sempre gentili, pazienti, soprattutto con il proprio partner, no? Dove poi magari possono capitare dei piccoli litigetti. Beh, quando ci si conosce fin troppo bene e si passa tanto tempo insieme, perché magari si vive insieme, si convive, si tende a sminuire l'importanza anche dei piccoli atti di gentilezza nella vita quotidiana, che può essere prendere l'acqua nel frigo, preparare la tavola, una carezza sul viso. Ma essere gentili nei modi più semplici, quindi appunto magari facendo quelle cose che vi abbiamo appena detto, può dare una grande spinta alla vostra relazione. Quindi mi raccomando, siate gentili.
1: Radio Bella e Monella. Tutta

0: 2018, l'anno di questa bellissima canzone di Salmo, 90 minuti, o 90esimo minuto, insomma, un po' come vi pare, 10.46, qui sulla nostra radio tutta da cantare, nella nostra mattinata, stile maratona, perché staremo insieme fino alle ore 12, si parla di cose che possono far durare le relazioni più a lungo. Siamo arrivati al quarto punto, quindi abbiamo detto, piccolo riassuntino, essere gentili, avere gli interessi in comune e importantissimo l'investimento emotivo. Cosa c'è al quarto posto? Beh, condividere i segreti, quindi le migliori relazioni sono quelle in cui il proprio partner è anche quasi, possiamo definirlo, il miglior amico, no? Quindi quelle in cui si è aperti e onesti l'uno con l'altro. In una relazione di successo non si ha paura di condividere parti di sé con il proprio partner, quindi un forte senso di sicurezza, un forte senso di fiducia è necessario per condividere i segreti gli uni con gli altri, segreti che poi rivelano i vostri più grandi interessi, desideri, sogni e anche delusioni. Quindi è un po' un modo per essere vulnerabile, ma chissà, forse con la persona corretta.
1: Radio Bella e Monella.

0: voce di Eros Ramazzotti l'avevate sicuramente riconosciuta, Vita ce n'è. Qui su Belle Monella, cosa manca poi per avere una relazione lunga nel tempo? Beh, è arrivato un messaggio molto bello di Sara al 393-7366-170 e lei ha detto: beh, la prima regola è parlare e ascoltare. E infatti il quinto punto è proprio questo: parlare tanto e ascoltare ancora di più. Perché una buona e sincera comunicazione con l'altro è la chiave di tutte le relazioni di successo. Quindi di qualsiasi tipo, anche in amicizia, in famiglia, con la propria ragazza, col proprio ragazzo, bisogna parlare e ascoltare, perché la fiducia sboccia quando le persone si sentono libere, no, di parlare, ma anche di essere ascoltate e comprese, perché ascoltare significa dimostrare attenzione, quindi rispetto, cura per l'altro, e tante volte anche questo passa un po' in sordina.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, ma

che fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Treporti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
1: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre!
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
0: Casatella Trevigiana DOP. Il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
8: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
9: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
10: Radio Bella e Monella.
11: Prende una notte e poi più niente. Si spegne come le stelle. La mia chitarrina nenne.
10: Radio Bella e Monella.
12: Siamo come Gioia Bamba.
10: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
13: Ora. Le 11:01.

0: Salmonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: E operatore hai per la luce?
5: Ottima!
4: E per il gas?
5: Ottima!
4: Internet?
5: Ottima!
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: In questo pezzo Merck & Cremont, Serena Brancale, i The Colors, era Partenope, possiamo dirlo un po' stile Fabrizio Romano, here we go. Perché? Perché Tony F ha ufficialmente iniziato quella che lui definisce la sua nuova vita, senza erba si definisce corro e basta, forse un pensiero all'amico Sfera, però dopo 20 anni il trapper pare aver detto addio a quella famosa erba che si chiama Rio. La corsa, una nuova dipendenza per non ricascarci, un nuovo Tony F, no? Che insieme alla sua partner, visto che noi parlavamo di amore, no? Abbiamo parlato di segreti per avere relazioni lunghe nel tempo, loro che ormai stanno insieme da un po', lui e Giulia De Lellis, hanno raccontato appunto ai fan di aver tagliato da circa 14 giorni, quindi è appena iniziato questo nuovo tentativo di combattere questo vizio di Tony, che dura decenni, e vedremo insomma dove potrà arrivare. Quante volte avete detto smetto di fumare e poi non ce l'avete fatta? Quante volte avete detto smetto di bere e poi non ce l'avete fatta? Vedremo se Tony sarà un gladiatore, fino a quanto durerà la sua battaglia e soprattutto se riuscirà a superarla.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Puccio e Mia con Non mi innamorerò qui su Belle Monella. Va bene, ragazzi, adesso tocca a voi. No, non c'entra niente innamorarsi, tocca a voi cantare, perché torna la canzone che fa. Quindi fuori la voce al 393 7366 170.
1: Ora su Belle e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Belle e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: È la voce di Elisa e Kintsugi qui su Belle Monella. Adesso però a cantare toccava a voi, quindi sono arrivate delle richieste musicali. Andiamo a sentire chi è stato scelto per il nostro secondo turno di Canzone che fa.
1: Su Belle Monella, ora la canzone che fa.
2: Canzone che fa. Tu sei dentro di me come l'alta marea che scompare e riappare.

0: bruciasse il cielo. Qui su Bella Monella, 11:28 sul nostro cronometro, dove succedono cose, cioè non qui da noi, ma in Thailandia. Pensate che è stato trovato il fiore del diavolo. È minuscolo, scuro, sembra avere delle corna. C'è stata questa nuova scoperta e si nutre grazie ai funghi del terreno. Beh, è molto carino, da dire, cioè, è particolare, ecco. Sono fiori che tante volte ti tolgono il fiato, no? Anche quelle sembrano cose un po' scontate, non ti metti mai magari tante volte a guardare una pianta, un fiore, ma tante volte possono regalare delle emozioni. Ma qual è il vero superpotere del fiore del diavolo? Beh, è tutto sottoterra. Il dettaglio più curioso è questo, quindi non è il look quasi un po' demoniac, per dire, ma è il modo in cui questa pianta riesce a nutrirsi. Non contiene clorofilla e non fa la fotosintesi, al posto della luce del sole sfrutta i funghi presenti nel terreno, dai quali ricava carbonio e nutrienti. Beh, lo sapevate?
1: Radio Bella e Monelli.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: E se non trovo

0: Apriamo la seconda mezz'ora delle belle monelle con Achille Lauro, la città degli angeli.
1: Ti ho mentito. Cioè, ti ho detto, facciamo mezz'ora di gossip e un po' di più.
0: Facciamo
1: perché
0: un'ora di gossip.
1: Ho delle altre cose da raccontare.
0: Mamma mia.
1: Lo so, guarda, è successo di tutto finché eri via. Di tutto.
0: Di tutto.
1: A un certo punto esce sta foto di Lady Gaga con un bambino, tutta fasciata con questo bebè, e tutti hanno detto, fermi tutti, c'è il figlio. Ma quando l'ha fatto?
0: Più
1: cosa
0: che altro,
1: è successo?
0: Le fotografie non davano da che pensare.
1: No, infatti, allora ci sono stati una serie di ragionamenti. Lei al momento ancora non ha dichiarato niente, okay, su questa faccenda. L'hanno fotografata da distante a passeggio con sto bambino, col marito, eccetera, eccetera. Ma al momento non hanno
0: per
1: detto
0: carità,
1: nulla.
0: Magari le foto non le aveva. Comunque esiste l'adozione, quindi in caso se non è stata una gravidanza è stata adottata.
1: E poi qualche esperto di gossip americano ha detto che siccome lei soffre di fibromialgia, lei ha una serie di problemi, insomma, di salute, okay, importanti dal punto di vista di questa cosa qui, probabilmente non poteva o sarebbe stato complicato o molto rischioso
0: portare avanti
1: per lei
0: una gravidanza.
1: Una gravidanza, e quindi pare che potrebbe aver fatto ricorso alla maternità surrogata.
0: Ok.
1: Però non si sa, lei non ha detto niente. Comunque Lady Gaga c'ha un figlio, hai capito? Si è sposata la Hillary.
0: Sì.
1: Quegli altri hanno fatto un anniversario con i conti un po' strani.
0: Sì, Albano, okay, non si è
1: Albano
0: presentato al 9.
1: E Lady Gaga ha un figlio.
0: Non lo so. Comunque, mi devi dire qualcosa anche tu.
1: No, aspetta, è lunga ancora. Guarda.
0: Ah, è vero.
1: Metti la canzone.
0: Ci manca un'ora e mezza. Andiamo avanti con Francesco Gabbani alla posizione 21, Summer Fun.

0: Madame alla posizione numero 20 con Mama non mama. E già ma questo titolo potrebbe darti un...
1: Madame, che lei ha fatto una foto, perché anche lei come me è stata alla Biennale a Venezia, dove c'è un'installazione nel padiglione del Giappone con dei bambini. In realtà la storia dell'artista parla di due gemelli e tu fai questa esperienza in cui, se vuoi, ti porti in braccio sto bambino, sta bambola che però sembra il peso, sembra un bambino vero.
0: Ok.
1: E quindi la Madame mi esce con sta foto con sto bambino in braccio.
0: Che come Lady Gaga!
1: Mi è venuto il ciabattone perché ho detto, adesso ragazzi, mi sembra un po' giovane la Francesca per avere, insomma, oddio, per carità, non così giovane, ma insomma mi sembrava tutto un po' troppo. Invece no, lei ha detto: con questa foto ricordo della mia visita alla Biennale, eccetera eccetera, e poi parlava di altro, insomma. Detto questo, lo zio invece, basta con le mamme, parliamo di zii, lo zio Ax arriva con un album nuovo che si chiama Vita, Morte, Miracoli. Dopo 30 anni di carriera ha messo insieme una bella cosa country e ha detto: in me c'è una parte texana pazza.
0: Speriamo che non
1: voglio
0: abbia le pistole.
1: A te, Alvise, che parte del mondo c'è in te, ma ce lo dirai tra poco.
0: Sì, nel frattempo ci ascoltiamo la prima nuova entrata di oggi, J-Ax, Vita, Morte, Miracoli, alla posizione 19. Moriremo.

0: con Bossa Nostra alla posizione numero 18.
1: Allora, che paese c'è nel tuo cuore pazzo?
0: Ma in realtà ci possono essere svariati paesi.
1: Dinne uno perché c'ho anche la notizia, vai.
0: La Scandinavia ha il cuore di ghiaccio.
1: Bello, mi piace, ti si addice moltissimo. Allora ragazzi, parliamo ancora di famiglie, parliamo di figlie, parliamo anche di Jesolo, quindi siamo qua.
0: Ah, ok, pensavo Beautiful che ci fosse l'aggiornamento.
1: Ma più o meno, la faccenda è complicata. Bene. Allora, arriva Jesolo Ligabue, attesissimo, no? Tutto il paese è preparato a riceverlo, insomma anche tanti grandi concerti quest'anno a Jesolo. E Ligabue era attesissimo, arriva al Palazzo del Turismo e la sorpresa per tutti quanti cantanti, protagonisti, i suoi fan che erano lì presenti in questa data zero di Certe Notti 2026, è arrivata sul palco sua figlia Linda.
0: Bello!
1: E insieme hanno cantato A Modo Tuo, canzone che lui aveva scritto nel 2013
0: per
1: lei, no, per la figlia Linda.
0: Per la figlia che poi
1: che
0: ha
1: poi
0: dato
1: cantò
0: a
1: Elisa, che poi ricantò lui, che al mercato
0: che
1: mio padre comprò.
0: Esatto. Assolutamente.
1: Hai visto?
0: Mamma mia, quante emozioni!
1: No, guarda, cioè, due settimane sei stato via, è successo.
0: Mamma mia,
1: tutto.
0: Ma non ci verrà la nausea con tutte queste cose?
1: No, perché io non sono incinta, non so te. Che sei andato in Giappone, magari.
0: No, io.
1: Chi vuoi
0: io
1: dirlo?
0: No. Però la posizione 17 c'è proprio Ligabue, nuova entrata, qualcosa per te. Io senti.

0: Le belle e monelle.
1: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: È quando suona la sveglia che esordisci con
4: Buongiorno Unca!
3: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
4: Non potete perdervelo!
5: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
8: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
7: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
8: Prenota subito una prova.
7: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
8: Delex.it.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: antiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
2: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: State ascoltando Le Belle e Monelle,
7: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
6: su

0: che bella vita.
1: Apriamo la seconda ora delle Belle Monelle con un duetto Ariete e Angelina Mango, Che bella vita.
2: Quanto mi piacciono, però devo dire, a me Ariete mi è sempre piaciuta tantissimo.
1: Ah sì? E tu che sei leone.
2: E io che sono del leone, incredibile. Guarda che con gli Ariete non è che proprio, però lei un sacchissimo. E invece, amici di Belle Monella, con Alvise e Monica Morgan, tutto il weekend, la nostra super classifica che vi accompagna, dovete sapere che abbiamo una montagna di nuove entrate in questa seconda parte, che vuol dire che sono fatte nuove entrate, uscite e andate dritte, dritte a posizionarsi nella parte alta della classifica.
1: Esatto, tipo...
2: Tra cui questo nostro amico, che tutta l'estate abbiamo apprezzato con...
1: La testa gira.
2: No, cantala.
1: La testa gira. Non faceva cicche ciacche, però.
2: Sì,
1: vabbè.
2: Sì, così faceva così. In origine, dopo l'hanno cambiata.
1: Poi l'hanno levato.
2: Che torna con un pezzo che parla un po' della tua vita, di quando sei stato in Giappone davanti a dei gadget che ti piacevano, delle cose che ti entusiasmavano. Ti sei sentito un
1: ragazzino.
2: Bravo.
1: Esatto. E ce l'ascoltiamo alla posizione.

0: Ritorna Angelina Mango dopo poco con Marco Mengoni, Canto d'amore alla posizione numero 13.
1: E adesso parliamo di te che mi sei influencer della moda.
0: Sì.
1: Mentre sei stato via c'è stato anche il Festival del Cinema.
0: Tra l'altro ho anche aziende che mi chiedono collaborazioni.
1: No, lo so, ma infatti mi stavo anche dicendo, ma com'è che ancora non hai fatto una tua linea di beauty?
0: No, ci stiamo lavorando su altro.
1: Sono contenta. Allora sappi che nel frattempo, a proposito di beauty e makeup, anche l'Angelina Mango
0: sì.
1: mi ha cambiato colore.
0: Eh sì,
1: perché
0: svariati
1: colori.
0: Perché
1: lei è giovane, certo. mi fa un po' così di freestyle con l'immagine, tanto la riconosci perché ha sto viso molto riconoscibile,
0: certo.
1: così. Ha scelto un bel nero corvino.
0: Ok.
1: Quindi mi chiedevo se anche tu al viso avessi magari intenzione, come influencer del mondo della moda, di diventare anche influencer del beauty e tingerti di nero corvino anche la barba.
0: Ma
1: tipo,
0: guarda, in
1: come
0: realtà,
1: fanno alcuni in televisione.
0: In realtà basterà semplicemente mandare una mia foto al reparto grafica e diventerò
1: bravo,
0: irlandese.
1: Bravo,
0: ecco,
1: bravo,
0: anzi, irlandese sopra, scozzese sotto,
1: non
0: perché mi metterò il kilt.
1: Non fare gesti, che io ti vedo.
0: E farò tipo Marilyn Monroe.
1: E non c'è quell'avvocato.
0: Ah,
1: oggi.
0: non c'è oggi
1: l'Antonella è in ferie.
0: Va bene, andiamo avanti. Allora, con Noemi alla posizione numero 12. Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: Posizione numero 11 per Emma e Fabri Fibra con Antidroga.
1: Beh, Emma anche lei mi ha cambiato colore finta di via, te lo dico.
0: Vero.
1: E Belelli ha fatto i complimenti.
0: Sì,
1: l'ha detto,
0: però,
1: cosa stai facendo che sei così bella?
0: Che però qualcuno l'ha interpretato in un'altra maniera. Soliti che non si fanno mai, a farci suoi, gli spaghetti,
1: cioè,
0: a quant'altro.
1: Dovete vedere il male dappertutto, non lo so. Come gli amici che hanno visto il male in una foto che era piuttosto innocente, tra virgolette, di Anna Pepe, che è stata tempo fa in concerto in Friuli Venezia Giulia. E lei si fa sempre le foto così, no? Dove magari in camerino,
0: certo,
1: eccetera. Ha fatto sta foto, l'hanno fatta probabilmente cambiare in un ufficio comunale o non so bene dove. Ha fatto sta foto sulla scrivania con i piedi, diciamo, degli stivali, no? Le gambe incrociate sopra il tavolo praticamente. E dietro si vedevano le bandiere italiana del comune e quant'altro.
0: Okay.
1: E c'è chi l'ha trovata una foto un po', come dire, poco rispettosa delle istituzioni. In realtà era semplicemente una foto di quelle così un po' street style che fanno gli amici rapper. Ricordatevi che Anna è un'amica rapper, cioè non è Anna dai capelli rossi che viene
0: e
1: giù
0: poi
1: dai monti, è una ragazza un po' così, no? Di
0: un
1: piglio.
0: Un consiglio proprio spassionato. Cercatevi qualcosa da fare durante il giorno.
1: Sì,
0: ragazzi,
1: anche perché adesso, per carità, insomma, non sarà stato bello fare questa foto così, ma vi vedo, se l'hanno messa a cambiarsi lì, questa cristiana cosa doveva fare?
0: Anche perché, insomma,
1: stare in ginocchio sui ceci.
0: Vabbè, ci sarebbero dai, delle cose da dire che forse è meglio non dire in questa sede.
1: Ma
0: diciamo, cara Monica,
1: perché non c'è l'avvocato?
0: Non c'è l'avvocato, che peccato, sennò,
1: e quindi
0: mamma
1: lasciatele
0: mia
1: stare, se ragazze,
0: sì,
1: non era niente di così esagerato.
0: E ce l'ascoltiamo, però la posizione numero 10, Anna con White Girl Wasted.

0: Francale partenope.
1: Parliamo invece di gente e di fidanzamenti, ragazzi. Se è fidanzato l'amico Bresh.
0: Ah, again, bene.
1: Again, esatto. Si sono fatti pizzicare qua e là lui e sta ragazza. Prima erano stati insieme al concerto di Ernia, che sai che è amico.
0: Certo.
1: Poi lei pareva se avesse una relazione con Tedua, che però è amico di Bresh.
0: E quindi non si
1: può. Ma no, vabbè. Poi qualcuno insomma ha fatto la simpatica, poi forse lui tornava con Elisa Maino, poi forse sì, forse no, forse qua, forse là. E insomma Bresh però è sulla barca nelle stories di Angelica. Quindi ragazzi, Angelica si chiama Angelica Montini, okay. È anche lei tua collega influencer.
0: Ok, bene.
1: E pare siano fidanzati, insomma.
0: Bene, allora a buon rendere.
1: Bravi ragazzi.
0: Ce l'ascoltiamo con Giulia alla posizione numero 8 serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: State ascoltando Le Belle e Monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Che operatore hai per la luce?
1: Ottima!
3: E per il gas?
1: Ottima!
3: Internet?
1: Ottima!
3: Mobile?
1: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
6: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
7: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: RTL con Samurai J, Flamenco Paranoia, la posizione 7.
1: Alvis e Monica Morgan con voi, parliamo anche di Ernia, di cui si parlava prima, che ha annunciato il suo primo tour europeo. Parte da Londra a fine novembre, quindi per il tuo compleanno non c'è.
0: Eh no.
1: Lo dico perché poi fa Dublino, Parigi, Barcellona, Bruxelles e Berlino. E ha annunciato queste cose qui e la Berlino, che insomma, è il suo famoso pezzo, ha conquistato anche il disco di platino, quindi ha portato fortuna.
0: Bravo, bravo assolutamente. Tra l'altro la prossima canzone, nuova entrata, è un pezzo molto molto bello, ce l'ascoltiamo alla posizione numero 6, Ernia con Dedica.

0: Posizione numero 5 per Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari con Goya.
1: E mentre tu eri via hanno fatto anche la reunion dopo 10 anni da Santeria, Marra e Gue.
0: Ah, okay.
1: Sono stati a San Siro all'ippodromo in concerto 2 sere, hanno fatto tutti i loro pezzi più famosi, buonissimi, perché
0: sì,
1: mi sentirei di...
0: Io mi aspettavo un'altra reunion.
1: Che reunion?
0: Pupo e Emanuele Filiberto.
1: Perdonami.
0: Io aspettavo quello.
1: Potrebbe succedere, chi lo sa. Comunque, belli come il sole, vestiti anche simili nelle varie uscite, così.
0: Okay.
1: Veramente mi sono piaciuti un casino. E hanno detto una roba bella, Marra ha detto alla fine, ha detto a Gue, conoscerti mi ha cambiato la vita, 30 anni di amicizia. Quindi ho pensato che io e te potremmo festeggiare i nostri 30 anni con un bellissimo concerto.
0: Sì.
1: Dove vuoi tu, ma sarebbe meglio farlo qua nel piazzale del parcheggio della radio, perché è un po' così, no? Ritorno alle origini,
0: sì,
1: l'inizio di tutto, eccetera. Dovremmo però fare delle canzoni, ma siccome ci manca ancora tanto tempo, i 30 anni,
0: scusami,
1: facciamo in tempo.
0: Perdonami. Facciamo
1: la slandrona.
0: Facciamo
1: e basta, tutta la sera.
0: Sì.
1: Come un certo famoso gruppo che quando fa il concerto, e non sta facendo nomi, fa per tutti 40 minuti la stessa canzone in varie versioni.
0: Esatto, noi faremo la versione rap,
1: sì,
0: che è già pronta.
1: Poi quella acustica,
0: la versione country, la versione
1: coro,
0: tutto.
1: Sì, sì, vabbè, ok.
0: Però sempre quella.
1: Chiamiamo anche la signora Paola. E i remix con.
0: E che lei va a letto presto, la Paola. Quindi...
1: Allora lo faremo pomeriggio.
0: Ecco.
1: Alle 2.
0: Ce li ascoltiamo. Bello. La posizione numero 4, Marrakesh e Gue con Casini.

0: Posizione numero 3 per Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.
1: Allora ragazzi, nuove entrate pesantissime, abbiamo detto, lo dicevamo all'inizio della classifica, perché mi entrano altissime. E mi entra altissima l'amica Elisa, che salutiamo.
0: Ciao.
1: Che sarà l'11 di settembre, ma dell'anno prossimo, non andare in Giappone. Perché
0: no. Ci sono già stato.
1: Te lo dico adesso.
0: Spero di andare da altre parti.
1: Sta qua perché andiamo a vederla a Campovolo, 30 anni di carriera.
0: Ok. Ci sta.
1: Siamo
0: contentissimi. E noi ce l'ascoltiamo, è l'ultima nuova entrata, ma quella più alta, alla posizione numero 2 con Kintsugi.
1: Ah, l'hai pronunciato in giapponese?

0: D'amore.
1: Le Belle e Monelle.
2: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana.
1: Su Belle e Monella.
2: Su Belle e Monella.
3: Bella e Monella. Tutta da cantare.
4: Prima posizione per Safe con Parlar d'amore.
5: Allora, una parola ha imparato, è stato via 4 mesi in Giappone.
4: No,
5: però
4: soltanto due settimane.
5: L'ha imparato, un viaggio studio, insomma, che abbiamo finanziato noi come radio.
4: Non,
5: siamo
4: guarda,
5: media partner.
4: Posso assicurare che la media partner è stato il mio portafoglio.
5: E ha imparato... Dillo bene, dillo.
4: Kintsugi.
5: Bravo, bravo Alvise, ragazzi. Abbiamo andato i figli a studiare perché è sempre la scelta giusta.
4: Ecco, perfetto. Quindi, insomma.
5: E poi vi diventano influencer.
4: Facciamo che non.
5: Come lui.
4: Non fatemi prendere esempio dei figli perché io non sono un giusto esempio. Abbiamo concluso.
5: Ciao patatini.
4: Anche per questo sabato. Se ci state ascoltando la domenica e la replica.
5: Buon
4: se invece
5: weekend.
4: Ci state ascoltando da altri paesi, vi salutiamo.
5: L'importante è che ci ascoltiate sempre.
4: Ciao
5: Topolini.
1: Le Belle e Monelle.
2: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana.
1: Su Bella e Monella.
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre!
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
9: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
11: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
13: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
14: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sa Raffaele Rum è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Bella e Monella,
7: il treno degli anni,
0: tutto da cantare.
8: Cominciamo alla grande questa puntata del treno degli anni di Radio Bella e Monella, come ogni domenica il nostro appuntamento consueto con 3 ore di musica tutta quanta italiana, tutta quanta da cantare, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, un mashupone e incredibile di canzoni, ma soprattutto di artisti. Arrivano Benji e Fede e Annalisa, tutto per una ragione.
0: Bella e Monella, il

Ai ai, che cosa ha combinato la nostra Laura Pausini? Allora, sappiamo molto bene che durante settembre ci sono stati due campionati di Formula 1. Uno in Italia, dove ha vinto Kimi con Antonelli della Mercedes, mentre uno in Spagna, a Madrid, la settimana successiva. Laura Pausini ha avuto modo di cantare durante la cerimonia d'apertura a Monza e ha pubblicato una foto in cui si ritraeva insieme ad altri campioni dello sport in generale. C'era Kimi, c'era anche Sinner, insomma si è fatta una foto per ricordare la giornata. La foto che ha pubblicato lei però era totalmente ritoccata e questo la gente l'ha notato, soprattutto perché la foto originale è stata postata in altre pagine social sportive. Bella e Nonella, il

0: questo sei tu.
1: Immaginate di essere in giro tranquillamente a farvi una passeggiata, casualmente andate a fare appunto quattro passi in un parco e vi trovate davanti il vostro cantante preferito. È quello che è successo quest'estate ad una fan di Ultimo quando stava semplicemente passeggiando tranquilla nel parchetto di San Basilio, che ricordiamo essere il parchetto simbolo dove Ultimo ha scritto le sue prime canzoni, dove comunque è cresciuto, e si è trovata proprio davanti lui, che ha immortalato tutta quanta la scena insomma sulle sue storie di Instagram. Lei incredula, spaesata, soprattutto molto felice dell'avvenimento che è andato viralissimo. Quindi d'ora in poi, ragazzi, andate al parchetto di San Basilio a trovare Ultimo anche voi. Bella e Monella.

0: hit incredibili quelle che abbiamo appena ascoltato sul treno degli anni di Bella e Monella. C'era Baby Kay e Tiziano Ferro con Killer, Marco Masini con Bella Stronza e poi abbiamo terminato con Iram, la sua Nera.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare,
0: tutto da cantare.
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
8: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
9: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
9: Prenota subito una prova.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
11: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
12: Perché Nova del gusto è la prova.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
15: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Bella e Monella,
1: il treno degli anni, il treno degli anni,
0: tutto da cantare. Abbiamo cominciato da poco il nostro treno degli anni di Radio Bella e Monella, siete ancora in tempo per salpare in questo lungo viaggio. 3 ore ricche di musica, ricche di curiosità, notizie, gossip, ma soprattutto anche generi differenti, artisti diversi dagli anni 70, tutti quanti da cantare ovviamente.
1: Bella e Monella, il

abbiamo parlato poco fa dell'incredibile impresa di Kimi Antonelli, che ha vinto, ha primeggiato a Imola dopo 60 anni che un pilota italiano non vinceva appunto in questo circuito. E allora tantissimi sono stati gli italiani che hanno festeggiato insieme a lui, e come non citare Vasco Rossi, Emiliano Doc, che ovviamente ha condiviso l'entusiasmo sui social. Kimi, ci hai fatto impazzire, accompagnando il messaggio con emoji di fuoco, ovviamente una vera dichiarazione d'amore sportiva al giovane pilota. Che spettacolo, evviva, soprattutto perché insomma sono entrambi emiliani, sono entrambi appassionati di corse, di macchine, perciò sì, il loro amore veramente si condivide in tanti aspetti di vita. Bella e Nonella, il

0: Piano piano sta arrivando l'autunno e piano piano si comincia anche a parlare di look, di outfit, ma soprattutto di nuove mode e tendenze. Sapete che ogni tanto mi piace mettere qualche pillola di moda nei miei programmi, insomma, qui su Bella e Monella. E allora parliamo proprio di Emma Marrone, che per l'occasione dell'ultima data del tour all'Ippodromo di Milano lo scorso 9 di settembre ha usato questo look molto audace, devo dire, dei jeans baggy abbastanza larghi, quindi una camicia a riga annodata in vita, che tra l'altro va tantissimo. Quest'anno le righe vanno veramente veramente tanto, e poi per rendere tutto un po' più sciccoso ha messo la borsa a secchiello firmata Saint Laurent in pelle nera, e quindi ha dato anche quel tocco in più con il top bianco. Molto bella.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare. Io vivo

0: Completiamo questa prima ora di viaggio su Il treno degli anni di Radio Belle Monella con le voci di Gianna Nannini, Ti voglio tanto bene. Gli Stadio con Un disperato bisogno d'amore e abbiamo ultimato insieme a Takage Ketra, Giusy Ferreri, Scimmi Scimmi.
1: Bella e Monella. Il treno degli anni. Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.
3: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
4: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
3: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
4: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.

0: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
1: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Eli, ma che facciamo stamattina?
3: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
2: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
4: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
1: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
7: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso? Senti qua. Perché no?

e Monella. Generazione di fenomeni. Siete voi. Generazione di fenomeni. Tutti eroi. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Radio Bella.

0: italiane da cantare.
1: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima.
4: E per il gas?
3: Ottima.
4: Internet?
3: Ottima.
4: Mobile?
3: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero!
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Bella e Monella,
6: il treno degli anni.
0: Il treno degli anni,
6: tutto da cantare.
7: Con il treno degli anni si sa in che direzione si va, alla ricerca delle canzoni più belle che hanno fatto la storia della musica italiana dagli anni 70 fino ai giorni nostri. Ancora un buon pomeriggio, una buona domenica a tutti. Io sono Angelica e ogni settimana abbiamo questo bel appuntamento. C'è Ercomicon, a partire da te.
0: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.

0: I primi 4 appuntamenti live, Ercomi ha annunciato un 5° concerto a Fabrique di Milano. Segnatevi la data 24 novembre, protagonista del 5° e ultimo concerto speciale appunto al Fabrique, visto il grandissimo successo registrato dai primi 4 show. Il rapper ha scritto tra l'altro una frase ad hoc sul suo profilo per celebrare anche il 1 milione di follower, che è un grandissimo traguardo. Milano balla la mia baciata. Anche la 4ª data al Fabrique è ufficialmente sold out. A grande richiesta apriamo una 5ª e ultima data, non vedo l'ora. Biglietti già disponibili, quindi se siete in giro per Milano agli inizi di novembre, mi raccomando, approfittatene. 3, 4, 11, 13 e 24 novembre al Fabrique, appunto, a Milano con Ercomi.
1: Bella e Nonella, il

0: ormai purtroppo è terminata e si fanno un po' i conteggi di tutto quello che è stato. E direi che l'estate è stata l'insegna della tenerezza per Fedez, che ha celebrato, che ha fatto battere il cuore a tutti quanti i fan che lo seguono sul suo Instagram con uno scatto dolcissimo con il piccolo Edoardo Lupo, lo ricordiamo, nato lo scorso 16 luglio dalla relazione con la nuova compagna. Un'immagine che fa vedere la tenerezza. Alla fine lui è solo un padre che lo è diventato per la terza volta, prontissimo a coccolare il nuovo nato. Ma tanti si sono chiesti: dove sono finiti Leone e Vittoria? Perché non li fa più vedere? Beh, semplicemente perché c'è stato il contrasto con, lo ricordiamo, l'ex moglie Chiara Ferragni. Quindi sì, ci sono, è ovvio, però non si vedono.
1: Bella e Monella, il

0: Beh, direi che è stata una super pillola musicale quella di adesso, shakerando con Rove, Lacio Drum, Buon Viaggio, Elite FIBA e poi un grande della musica italiana, un grande cantautore, Se telefonando di Mina, ma cantata da Neck.
1: Bella e Lonella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra, per questo sosteniamo chi se ne prende cura, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre. Scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
7: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
8: Cosa?
11: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti!
12: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
11: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
13: Il tetto tiene ancora.
14: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
15: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
16: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
17: La cassa.
18: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
19: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli, design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
20: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Gianni Morandi, pur avendo un'età che è molto elevata, lo devo dire, ogni giorno riesce a stupirmi per quanto sia al passo con i tempi, per quanto sia giovane, perché a volte l'età anagrafica non conta, serve semplicemente osservare l'età mentale di una persona, e l'età di Gianni Morandi, beh, lui a quanto pare dimostra veramente 20 anni. E una fotografia che ha postato sui suoi social fa vedere quanto ancora tiene alla sua famiglia, ma soprattutto quanto bene sceglie che cosa postare sui social per celebrare la sua Anna D'Anna, ovvero la donna con cui ha costruito una delle storie d'amore più longeve e raccontate del mondo dello spettacolo italiano. Ha pubblicato un bellissimo prima e dopo come dichiarazione d'amore.
1: Bella e Monella,

Dopo aver celebrato i 40 anni di Notte prima degli esami e dell'album Cuore con oltre 300.000 spettatori in più di 60 date negli ultimi due anni, Antonello Venditti è pronto a tornare sui palchi italiani nel 2027. Questo cantautore straordinario sarà protagonista di un nuovo tour nei Palasport dal titolo In questo mondo gli esseri umani sono gli animali, che partirà con una speciale anteprima l'8 di marzo, giorno del suo compleanno, niente di meno che nella sua Roma, al Palazzo dello Sport. Venditti tornerà quindi a proporre dal vivo tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera e che continuano a unire generazioni di pubblico, dai più giovani fino ai più vintage. E quindi mi raccomando, non fatevi perdere questa grande occasione. Bella e Monella.

0: Quando di Francesco Baccini e Mara Sattei con Piango in discoteca. A tra pochissimo con l'ultima ora insieme.
1: Bella e Monella. Il treno degli anni. Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.
3: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre!
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
7: Wi-Fi, telefono. Telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
9: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: In collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go. Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Bella e Monella,
6: il treno degli anni,
5: tutto da cantare.
7: Ultima ora da passare insieme sul treno degli anni di Radio Bella e Monella. Ancora una buona domenica, io sono Angelica e tutte le settimane ci ritroviamo qui per il nostro consueto appuntamento fatto di tanta bella musica italiana dagli anni 70 fino al 2000. Oggi Istanbul, Bella giornata, Ladri di biciclette e Pino Daniele, Io per lei.
5: Bella e Monella, il treno

Faccio una risata, guardo le fossette. Scusami un secondo, mi è venuta a sete. Non bevo le cazzate che dicono in tele. No, ma davvero, davvero, davvero. Questo flow, frate, Margherita. La

0: devo comprare delle Nike nuove. Poi mi sono alzato, ho cominciato a correre. Cazzo, fuori piove, d'inverno fa freddo, tempo non mi piace mai. È bella Milano, ma senza Colosseo non mi sento a casa.
1: Oh, Ashiri, porta a

degli anni parla diverse generazioni, quelle più vintage, quelle che hanno vissuto magari gli anni 70, 80, 90 e quelle invece più nuove che sono nate dal 2000 in poi, e io appunto mi ci metto dentro. E quindi chi sono i ladri di biciclette? Beh, sono un gruppo ovviamente fondato nel 1962 da Paolo Belli, che hanno partecipato al Festival di Sanremo nella prima volta nell'89. Paolo Belli invece è un cantante italiano, ovviamente nato in un piccolo paesello. Pensate, il papà era fabbro mentre la madre era una cuoca. Ha sempre raccontato che comunque la sua infanzia è stata molto semplice, molto tranquilla, ma comunque è riuscito a studiare pianoforte e anche al conservatorio. Bella e Nonella, il

Ieri è riuscita finalmente a tornare ad esibirsi live. Lo ricordiamo, dopo lo stop a causa di quella bruttissima caduta durante un concerto, l'artista ha ripreso finalmente la sua tournée. Un po' acciaccata, poverina, un po' più stanca, un po' più debole, ma sempre con la grinta e la voglia di far divertire il proprio pubblico. Infatti, lo scorso 16 di agosto è tornata in concerto dopo l'appuntamento in programma Piazza Triona a Bisaquino, e dopo alcune settimane di pausa in cui lei ha condiviso la maggior parte delle notizie sui social, facendo vedere che aveva dei lividi, che aveva dei gessi, insomma non stava proprio bene. Tra l'altro si esibisce da seduta proprio perché ancora deve riprendersi del tutto. Noi di Bella e Monella le mandiamo un grande bacio. Bella e Monella.

0: memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione. Ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone.
2: Tre artisti italiani incredibili, tutti quanti uniti in un'unica pillola musicale sul treno degli anni. Max Gazzè con Ti sembra normale, subito dopo Samuele Bersani con Chicco e Spillo e in ultimo Jovanotti con Se lo senti lo sai.
3: Bella e Nonella,
4: il treno degli anni,
3: il treno degli anni,
4: tutto da cantare,
3: tutto da cantare.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo una mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Il nostro servizio

0: a Brescia.
1: Prenota subito una prova.
0: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
1: Delex.it.
0: Delex, il tuo partner al lavoro.
2: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
3: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai.
4: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo.
2: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
3: Ele, muoviti!
4: Arrivo!
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella c'è il bello di, il bello di. Risentiamo cos'è successo questa settimana.

0: bello di il bello di su Bella e Monella.
1: Utilizzando la stessa logica di Batman, ossia lui ha preso Bat Pipistrello, quindi la sua paura, e ci ha creato il suo nome, va bene?
2: O anche semplicemente
1: No,
2: Batman
1: non aveva paura di battere le mani.
2: No,
1: assolutamente. Comunque, utilizzando questa logica, create il vostro soprannome da supereroe.
3: Io sto riflettendo se mi potrei chiamare Cupid Girls. Nel senso che ho paura di Cupido.
1: Ok,
3: cioè,
1: dici?
3: Che l'amore mi stia ben lontano.
1: È un tizio che ti tira le frecce addosso.
3: Potrei chiamarmi Collions Woman, perché ho paura dei coglioni che mi circondano.
1: In effetti.
3: Scegliete voi.
2: Occhio che a quelli che girano. È un attimo che possono partire tipo pam,
1: può essere un po' scomodo. Comunque, ecco, abbiamo capito. Bello Stefano.
2: Stefano che dice: io sarei Bat Vertigine.
1: No Stefano, no,
2: l'altitudine mi fa paura.
1: È chiaro, sì,
2: ciao Pacciarotti.
1: Ma proprio no Stefano, no. Hai fatto un paio di errori in questo tuo messaggio,
2: però ci ha
1: salutati. Bat Vertigine.
2: Sì, Batman. Perché lui ha paura di essere preso da un pipistrello e portato in alto, capito?
1: No, non credo.
2: Lui è Bat Vertigine Man.
1: Volesse dire Vertigine Man, capito? Però a meno che non abbia anche paura del pipistrello, appunto, come dici tu, però chi lo sa. Però ciao Pacciarotti, anche no. Anche no.
2: Io sarei Pacciarotto Man, capito?
1: Ah, sì. Hai paura dei Pacciarotti?
2: Di essere anche chiamato. No, allora diciamolo, vogliamo bene a tutti quanti, però i Pacciarotti.
1: Scherziamo.
2: Dalle 12 alle 15.
1: No, li abbracciamo sempre calorosamente, pacciarottamente.
2: Dalle 15 alle 19. Ci sono Ernesto ed Evaristo. Fate voi.
1: Perché dobbiamo autochiamarci così? Che poi lei ha paura.
2: Ha paura di noi, capito? Ha paura di.
0: Un'estate

0: Il bello di su Bella e Monella.
1: Ha detto che saremo andati a Tokyo perché pensate che c'è chi viene pagato per spingere i passeggeri sui treni. Quindi ecco, esistono veramente dei lavori molto particolari, a volte anche ben pagati. Sicuramente il mese di settembre è il mese in cui si ricomincia, no? Con la propria attività, si ricomincia a lavorare, si ricomincia a fare soldi. Però è anche quel periodo in cui la gente pensa anche di voler cambiare lavoro, perché magari queste ferie hanno fatto male, hanno detto no, c'è bisogno di cambiare al 100% a settembre. Pensate che appunto esistono degli addetti delle stazioni giapponesi che aiutano anche tuttora i passeggeri a salire sui treni molto molto affollati. Pensate che questa cosa esiste già da tantissimi anni, quando il numero di pendolari aumentò tantissimo, insomma quando in poche parole la popolazione a Tokyo aumentò in modo veramente notevole. Pensate che durante l'ora di punta i treni erano così pieni che a volte superavano il 200% della loro capacità, che sono veramente tantissimi. Però insomma loro non si limitavano solamente a spingere i passeggeri nei treni, organizzavano anche il flusso delle persone e controllavano che le porte potessero chiudersi in sicurezza. Che poi mi stavo già immaginando un grandissimo bordello, cioè tutte queste persone strette, ma poi a livello di sudore come fanno? Cioè puzzerà pure la gente così, no? Metti caso che ti avvicina quella persona che non si è messa il deodorante la mattina stessa.

0: bello di
1: Il bello di
0: su Belle Monella.
2: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
3: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Pannelli, le luci, gli addobbi e i regali.
5: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
7: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: niente da cantare.
1: In collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buonasera da Umberto Cascone. Meloni dalla festa di gioventù nazionale promette presto in CDM un provvedimento per stabilire un numero massimo di stranieri per classe e il divieto di burka e niqab nelle scuole. L'Associazione Nazionale Presidi replica: questione condivisibile, ma una soluzione è molto difficile. Durante l'Angelus, Papa Leone XIV esorta l'umanità alla pace. Tutti guadagniamo gioia, intelligenza e futuro quando si sospende le rivalità. Poi il pontefice aggiunge: i disegni divini sono molto più umani di quanto possiamo concepire. Calcio in Serie A, primo tonfo per il Como, sconfitto 2-0 in casa del Frosinone. Il Parma vince 2-1 sul Genoa, mentre tra Fiorentina e Napoli finisce 1-1. A chiudere la quinta giornata, Juventus-Atalanta e Milan-Lecce. MotoGP in Austria, prima vittoria in top class per Acosta su KTM. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Le scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Viale da cantare.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Dettagli in negozio online.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Radio Bella e Monella.

tanta musica, i super dischi speciali, chiamateli un po' come vi pare, fino ad arrivare al disco limone. Quello che vi piace tanto è che chissà, magari vi fa fare delle cosette anche quest'oggi. Poi lo ricordo, saluto Maxi e gli amici replicanti, quelli che ci ascoltano il mercoledì e la domenica, e poi l'appuntamento originale il sabato pomeriggio. Bene, è arrivato anche qualche messaggio, dopo lo leggiamo. Intanto, ragazzino, è Fred De Palma.

tanti gli artisti presenti e dicevamo anche qualche messaggino che arriva al 393 736 170, gente che chiede di essere salutata. Saluto Natasha e Valentina che stanno andando direzione aperitivo con le amiche e chissà, magari qualcuno di voi, qualcun altro in giro per il mondo magari le incontra e poi dice: ah, io ero su Bella Disco anch'io, stavo arrivando, e noi felici di far parte del vostro incontro nel sabato pomeriggio. Va bene, non perdiamo tempo, Galli, Good Times, e dopo c'è Anna, I got

0: idea, ci fermiamo un attimo e dopo torniamo qui in diretta su Belle Monella.
1: Bella Disco.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
2: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: cosa del limone. Va bene, noi se volete lo possiamo scoprire, nel senso che se ci mandate la foto al 393-7366-170 sapremmo identificarvi con i vostri limoni. Intanto Luna Pop, c'è 50 special per fare la festa tutti insieme.
1: Bella disco.

Poi in precedenza abbiamo ascoltato anche Neck con almeno stavolta è all'inizio 50 Special con i Luna Pop. È l'ultimo disco, quindi quello che noi diciamo per salutarci, per rimandare a un nuovo appuntamento poi della prossima settimana. Lo cantiamo tutti quanti insieme nella nostra bella disco Cercomi con il nuovo range. Bella

0: adesso è ufficiale, siamo arrivati alla fine della nostra bella disco. E lo sapete, questa è la nostra 100ª puntata, quindi 100 volte bella disco. Ciao da Damiano Menta e da Thomas Menegazzi.
1: Bella disco.
2: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
4: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
7: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.

0: E se non mi ricordo più di te?
1: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Radio Bella e Monella.
5: Eri pazza di me. Amore, 100.000 dediche.
4: Radio Bella e Monella.
6: Tornare a quando ci bastava vivere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
4: Radio Bella e Monella, tutte da cantare.
7: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
8: Buonasera da Umberto Cascone. Primi exit poll delle elezioni locali in Germania. In Pomerania l'estrema destra di AfD al 37%, seguita dai socialdemocratici al 35,5%. La CDU di Merz si ferma al 5,5%, rischia di rimanere esclusa. Un disastro, ma andiamo avanti con le riforme, dice il cancelliere. A Berlino avanti la sinistra di Linke al 24,5%, seconda la CDU al 20% e poi AfD al 16%. Monta la polemica dopo l'annuncio da parte della Premier Meloni di provvedimenti per un numero massimo di stranieri in classe e per il divieto di burka nelle scuole. Le opposizioni: insegue la purezza della razza. Il ministro Valditara replica: la sinistra vuole classi ghetto per gli italiani. Calcio in Serie A, Juventus-Atalanta 1-0 all'intervallo. Intanto tonfo per il Como, sconfitto per 2-0 in casa del Frosinone. Il Parma vince 2-1 sul Genoa, mentre tra Fiorentina e Napoli finisce 1-1. A chiudere la quinta giornata, Milan-Lecce alle 20.45. Queste le breaking news di TGcom 24.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Bella e Monella, ovvio!
13: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
14: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani.
16: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: CIF! Un solo spray.
18: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Il tetto tiene ancora.
8: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
9: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: La rimpatriata delle superiori?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: L'iscrizione in palestra?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: Il controllo gomme?
11: Ne riparliamo a settembre!
12: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
13: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
15: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
16: Eli, ma che facciamo stamattina?
17: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
16: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
18: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
19: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
20: Delex.it.
19: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
20: Prenota subito una prova.
19: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
2: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
3: Perché Nova del gusto.
4: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
2: Tutta da cantare.
1: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
2: Di Radio Bella e Monella.
1: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi. Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
3: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
4: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: su Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
3: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
5: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Basele Ghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: La cassa.
5: Radio Bella e Monella e anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Grazie per la linea, io sono Roby Borillo, è sempre in linea ovviamente, sapete che io peso 20 kg bagnato, per cui più in linea di così, in linea con i nostri tormentoni, con i nostri belli di gruppo qui su Radio Bella e Monella, anche nella versione del sabato, che tra l'altro vedrà la versione più estesa questa sera, intorno alle 9 di sera e poi domani intorno alle 10 per quanto riguarda tutto quello che mettiamo insieme, cioè tutti i tormentoni che abbiamo ascoltato durante la settimana. Ma dedichiamoci ai tormentoni di oggi, ascolteremo Tropicana, attenzione a questo titolo perché ritorna, Tropicana con Boom da Bash e Annalisa, e poi Tropicana, quella originale proprio, poi ce ne sono delle altre di Tropicana.

0: sì, settembre che ci lascia sempre un po' di amarezza, perché effettivamente l'estate sta finendo, ma noi la facciamo proseguire quest'estate, sì, con i nostri tormentoni tutti i giorni qui in onda su Radio Belle Monella, con il sottoscritto Roby Borillo dei Los Locos, che vi auguro ancora un buon weekend, ma specialmente che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao!
1: I belli di

0: Radio Bella e Monella.
1: Io sono magico, Italia in coro magico.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: canzoni da cantare.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: cari con Sorry Scusa Lo Siento apre la nostra puntata con me in solitaria. Buon venerdì a tutti quanti, ben collegati. Sono senza Monica Morgan, che abbiamo lasciato in ferie per un weekend un pochino più lungo, ma insomma un sacco di cose da raccontare le abbiamo anche quest'oggi. Saluto anche Gianluca e Monica che sono in viaggio, che ci hanno mandato un messaggio, e partiamo con l'argomento. Sono andata a spulciare un po' nelle varie notizie di attualità e tra le cose che riguardano il mondo dello spettacolo, Helen Mirren, attrice di grandissima elevatura, colei che ha fatto anche The Queen, un sacco di film interessanti, ospite ad una trasmissione che è il The Tonight Show di Jimmy Fallon, ha sorpreso il pubblico perché ha dichiarato con ironia anche di essere una grandissima tifosa del Lecce. Uno non si aspetta che questa grandissima attrice sia in realtà una tifosa di una squadra italiana, il Lecce. Ha interrotto il programma, intonato anche un coro a favore della squadra, ha celebrato con entusiasmo tutti quanti i tifosi italiani, insomma una fan sfegatata. Il momento è diventato virale sui social, ha fatto praticamente il giro del mondo, ha suscitato anche la reazione entusiasta dei club del Lecce, di tutti i sostenitori giallorossi, e quindi davvero un momento di grande soddisfazione. Ma tutti noi facciamo oppure abbiamo fatto il tifo per un personaggio, che sia un personaggio sportivo, che sia una squadra sportiva, che sia il Milan, la Juve, l'Inter, eccetera eccetera eccetera, che sia un attore, che sia un cantante, tutti quanti nella vita almeno una volta abbiamo fatto il tifo per qualcuno. E allora oggi facciamo così, giochiamo facile: tutti abbiamo fatto il tifo per una squadra, per un cantante, per un attore. Qual è il vostro? 393-7366-170 per raccontarmelo.
1: 393-7366-170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Annalisa e Madame con Amica su Radio Belle Monella. Capita a tutti, no, di avere quell'artista, quel cantante, quell'attore che magari in una competizione, o comunque quella squadra che in una competizione sta gareggiando e uno fa il tifo. Allora vi sto chiedendo al 393-7366-170, per chi nella vita avete fatto il tifo? Io per esempio, se devo dire, sono sempre stata una fan sfegatata della nostra nazionale, soltanto il periodo dei mondiali. Adesso è un pochino di tempo che non ce la giochiamo più e quindi è un po', sono un po' fuori allenamento, ma sentiamo noi. Buongiorno.
1: Ciao Belle Monella, sono Mauro dal Tivoli. Il cantante preferito a me è Vasco Rossi, grande interista. Ciao ciao.
0: Quindi dice pure interista, quindi probabilmente anche il nostro Mauro è tifoso dell'Inter. Hélène Mirren, l'abbiamo detto, tifosa del Lecce, si è svelata in questa maniera in una trasmissione televisiva americana. Tutti abbiamo fatto, facciamo il tifo per un atleta, per un artista, per un attore. Per chi fate il tifo solitamente? 393-7366-170, se volete anche il momento di cantare. È arrivato il momento della canzone che fa, quindi vi chiediamo di intonare un pezzettino della canzone italiana, una bella canzone che dia la carica per questo venerdì, la canzone che volete ascoltare. Avete quasi 6 minuti, quindi tutto il tempo necessario.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: con Serena Brancale, con Partenope qui su Radio Bella e Monella. Allora, stiamo parlando di tifoserie, per quale squadra o comunque per quale atleta, per quale artista avete tifato nel corso magari di qualche competizione. Per esempio Giusy dice: ricordo anni fa la trasmissione Ti lascio una canzone, già all'epoca facevo il tifo per i Ragazzi del Volo, da allora li seguo sempre, andrò a vederli anche domenica in teatro a Pordenone, quindi questa domenica sono a Pordenone, un bellissimo concerto sicuramente. Sentiamo un altro messaggio.
1: Buongiorno Radio Bella e Monella, sempre e solo Forza Inter.
0: È chiarissimo.
1: Ciao da Michele.
0: Quindi Forza Inter per lui. Allora parliamo di tifoserie, le vostre al 393-7366-170. Ora la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Radio Bella e Monella, la mia canzone è Non succederà più che torni a lettera e io mi

0: la canzone che fa Claudia Mori con Non succederà più in versione remix, ma che bella, ce la siamo cantata da principio a fine. Parliamo di tifoserie, che sia nelle competizioni canore, sportive, adesso ci sono tantissimi talent da X Factor, Ti lascio una canzone, insomma davvero tantissimi anche nel corso della storia del passato. Per chi avete fatto o per chi fate il tifo? 393-7366-170, ci prendiamo una piccolissima pausa, tempo di un caffè, poi torniamo insieme. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti non ci pensare, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio! È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
2: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delix.it.
3: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
2: Delix.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
3: Delix.it.
2: Delix, il tuo partner al lavoro.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore. Solo un poco di zucchero,
7: la fila va giù. Antonello Cerri suona. Italiamo.

0: No, vabbè, sono andata pure io in brodo di Giugio, da Antonello Cerri con Adriano Celentano, Azzurro, che ci siamo cantati, Emma Lazza con Amore Cane e poi Angelina Mango e gli Abba che mashup con Gimmi Gimmi e La Noia. Bravo come sempre il nostro Antonello Cerri, io tifo per lui.
1: La musica italiana tutta da ballare.
0: Stiamo parlando di tifoserie, che sia la squadra di calcio, che sia un pilota, che sia un giocatore particolare, che sia magari un artista, un cantante che partecipa ad una competizione. Siamo partiti da questa notizia. Helen Mirren, grande attrice, colei che ha fatto The Queen ma tantissimi altri film famosi, ospite al The Tonight Show di Jimmy Fallon, ha detto: io sono tifosa del Lecce, ha persino cantato un coro a favore della squadra e vabbè, la cosa è diventata subito virale. Quindi vi sto chiedendo: per chi fate il tifo? C'è chi è milanista, ma milanista proprio inside, milanista dentro. Poi sentiamo lei, buongiorno.
2: Ciao, sempre e solo forza Imoco. Ciao, buona giornata.
0: Quindi qui andiamo nella pallavolo sicuramente. Ciao.
3: Ciao Elisa, ciao Belli e Monelli, io sono Elena di Musile e la squadra che faccio io il tifo è una squadra molto invidiata e molto odiata, è la mia Juventus, che adoro da quando ero piccola grazie a mamma e papà. E un bacione grande grande, e volevo fare tanti auguri alla mia mamma che oggi compie gli anni. Tanti auguri mamma Ines. Ciao a
0: tutti. Auguroni anche da parte nostra, anche perché a volte la tifoseria per una squadra sportiva o per un giocatore viene tramandata di generazione in generazione. Parliamo di tifoserie, per chi fate il tifo?
4: Radio Bella Moneta.

0: dimmi come, ma dimmi soprattutto per che cosa, per chi tifi. Sentiamo i vostri messaggi, ce ne sono tantissimi. Buongiorno.
1: Ciao, anche per me porta i moco sempre, ecco. Curva sud da una vita, Lucia da Ormelle.
0: Brava Lucia. Poi abbiamo chi tifa Inter, Inter per sempre. Sentiamo, buongiorno.
2: Ciao Elisa, io sono stata cresciuta sì. pane e Juve da mio papà e quindi la adoro, però non ho avuto mai l'occasione di andare a Torino allo stadio.
0: Allo stadio, sì.
2: E adesso il mio compagno, come regalo, mi ha regalato questa domenica la partita Juve-Atalanta e quindi sarà una bellissima avventura sicuramente. Ciao Elisa, buona
0: giornata. Che meraviglia, davvero, ma mandaci una foto dallo stadio. Tra l'altro io domani dalle 15 alle 18 seguirò qui in radio la partita dell'Udinese, quindi siateci, come dice Paolo Zippo. Buongiorno.
3: Ciao, buongiorno Luca. Sono
0: sì,
3: Fabio
0: anche.
3: Da Spinea. Tifo la Juve da quando avevo 4 anni e adesso ne ho 69, quindi sono un bel po' di anni che tifo per questa squadra. Un saluto a voi e a tutti gli ascoltatori, ciao.
0: Ma viva tutte le squadre, viva tutti i talenti. Per chi, per cosa tifate? 393 7366 170.

0: è vero, Giorgina è argentina, non farebbe mai una preghiera anti-Messi, con tutto il rispetto.
1: Ma credo che nessuno nel mondo possa fare.
0: E questa è una cosa dei giornalisti.
1: Ma come Messi non farebbe mai una preghiera anti-Cristiano Ronaldo?
0: Ma no, assolutamente. Credo che abbiano altre cose da fare.
1: Noi l'altro giorno l'abbiamo fatta nei confronti di Damiano, ma era così tanto per scherzare, su via.
0: Era normale, non era nulla di grave, insomma.
1: Va benissimo. Sta molto bene.
2: Radio Bella e Monella.

0: Di Zero Assoluto, sei parte di me su Radio Bella e Monella. Ci porta ad aprire le quattro chiacchiere insieme a voi al 393-7366-170, perché entriamo nel mondo dei supereroi.
1: Oh, ok? Che bello, che bello.
0: Quasi tutti i supereroi hanno un soprannome, ok?
1: Beh, sì, tutti, cioè, qual è uno senza? Come...
0: Thor.
1: Ah, è vero.
0: Ti è? Ci ho pensato, aspetta, tutto il pomeriggio.
1: È vero.
0: Proprio
1: è vero,
0: perché ti ho anticipato.
1: Sapevi
0: la domanda.
1: Che ti avrei fatto questa
0: sì,
1: domanda.
0: In quanto dito nella piaga, tu.
1: Però scusami, Thor è il nome, giusto?
0: Sì, e non è un nome d'arte.
1: Capito,
0: poi c'è Tony Stark ed è Iron.
1: È la divinità del tuono, però scusami.
0: Sti grandissimi tuoni. Sti grandissimi tuoni.
1: Sons of Odin, in teoria.
0: Tipo, prendiamo uno a caso: Batman.
1: Sì,
0: okay?
1: Certo.
0: Uno dei più famosi, se non il più famoso. Il nome lo ha preso per via della paura che ha Bruce Wayne dei pipistrelli.
1: È vero.
0: Ok, fin da piccino, tutta quanta la storia.
1: Cade,
0: io credo
1: cava,
0: che
1: sì, sì,
0: bene o male tutti quanti possano conoscerlo, però
1: almeno una volta.
0: È per quanto riguarda la paura che Bruce Wayne aveva per quanto riguarda i pipistrelli.
1: Esatto. Utilizzando sempre questa logica, noi vogliamo domandarvi una cosa molto importante, ossia: voi avete una paura? Quale sarebbe, secondo questa paura, il vostro nome da supereroe?
0: 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella.

0: 1998, Biagio Antonacci, quanto tempo è ancora?
1: Quanto?
0: Un'ora insieme è andata.
1: È vero.
0: E ne manca un'altra.
1: Un'altra, capito? Tutto fra pochissimo, torniamo, non scappate, signori.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
2: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
4: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te. Bella e Monella, tutta da cantare.